0: quello del quel vino.
1: Ehi, devi fare. Pueblo Provision 29.
2: Provision 29.
1: At home visit 1604 Rice Avenue.
2: 834.

0: di fuoco del fresco.
1: Southbound
0: 25 at the 53 Colorado, Frank Norr, Queen, David 93, Black Volvo.